0: Achimwene anambula zikuti bwanji kupalama uchigawo cha Cabo Delgado kundiya kakawiri.
1: Andikula chimalonji basi.
0: Mukozo peleka.
1: Wanao yaba upite kwa manonga nishipanonga alandile moni. Anishi mbwana alandile moni. Matabu saidi nchocho alandile moni. Wanao yaba upite kwa Luis Bounde alandile moni. Wanawina upati upite kwa Adani Elimoto alandile moni. Maenda malizwe.
0: Ya, ita kwenye dilani, pobwela bwela anjo.
1: Asante, asante.
0: Asante.

0: Tu as quel montant pour la téléphonie? Allô?
1: Alors, bon dia.
0: Bon dia, salama.
1: Salama, comment allez-vous?
0: Salama, nous nous manani ni amuta pour téléphone.
1: Ah, mais voilà, je peux m'annoncer quoi, baro, maumeno.
0: Animero maume.
1: Ah, maumeno, non.
0: Manonto isalamu.
1: Ah, islamu sobatera, kinabahamwaraka, zonasuana, donio. Aramanaka, Paulina, Velasco, Abel, Velasco, Elton, Velasco, Amama Tampeo, Kurue, Wanavine, Kunjeri, Murekedeni, Nasinka, Potsen, Tampeo, Kurana, Salam.
0: Ahemi la babao.
1: Ah, na tokwa Tampeo, Lukisa, Wisi, Yese, Kunjeri, Murekedeni, Bye.
0: Asante nira hii wa mtu apiga telefoni marela. Lugwa chali. Nereke nto wasa wa mtu apiga telefoni. Oi tu sesh. 97 za 7 duzentu. Muro wa kuliwa no studio wa radio Msambi kuli shinga. Matangwa shuka dala wile kunja. Wangangate chukabe mapara topa nyumba. Ayo nto wa mtu apiga telefoni tana Oshkare. Omutuali wampulai. Nera hunto. Salama alupale.
2: Ni wa salama kaha toko ene radio.
0: Nono salama. Vanunto alupale. Nkahaya unshamo tashen wani wen. Rupe pula roriria.
2: Nono oriri pula na hiku ena ala.
0: Hmm.
2: Ati na mera iyo na masu. Hain toro chula.
0: Kutima gila ya tomala.
2: Hmm. Zabai.
0: Ecco, ero calaro io, pronto il salamo?
2: Salamo, che nave le la tata, ok, era messo a tomo, tu hai le uenno, guana tata?
0: Aio.
2: Avete le atta storie e grecia evangelica, ancala omulitana, amihanio amahele?
0: Aio.
2: Avete le atti uto omulitana, o amihanio a tomo, aspetto? Terere che ho anno uno, pare che le circa che ne calavano, che ne cresce a ella, c'è a Chistoni, a Francisco, a Marte Alfa Rivala Tessia, mi hanno arruolato anche che lo vede il salamo di agua, vera io ti metti il salamo per gli arri, altro che ragazzi che non arrivi, non prendo cojala. Pare che la cattura, che vede che c'è di cui c'è di cui c'è di cui c'è di cui
0: c'è di
2: cui c'è di cui c'è di cui c'è di cui c'è di cui c'è di cui c'è di cui c'è di
0: Ayo.
2: Kanya kalau rasa, orang tak kira kok kira sekarang lagi dekat buduku, kanya kira itu offer.
0: Aha.
2: Eh.
0: Asante nerahio home trapunya telefon di marela.
2: Kami juga kau mohon nak oh ni no oh tu. Kau ni hanya karasianu.
0: Ayo.
2: Ayo tak kira tak cukup ni nama Ariane. Ya cikem apa ama.
0: Aha.
2: Nerahio kau muntah jarani. Kahira siku hata nito anakasa kwa paoto kuhala hati nchalamu
0: ayo
2: wera eta mchumu chakala wera wazara hii liya to nivekenda nito
0: ika ika
2: dana kasa kwa kuhala hamuoni doko doko wera eweno anakasa kwa kuhala hii tomate
0: ya
2: dirigato
0: asante nera hii wa mtu wa mga telefoni marela
2: nito kwa chadela

Toki, akamulopano lonimo hashanula. Kongwela ni vatwayo no pakani potra. Oma nakasani. Wove hani wohasulani. Ashima marikowa. Ashkolya damai.

0: compound. Paga arroti boy.
1: Que vas colani?
0: Ai.
1: Obrigado. Alhamdulillah, mashallah. Vabbè, che non si può dire che non è nuovo. Ola, mora, amata, che come lo ho scritto, ho messo giù la provincia, o Cabo Delgado. Nica novo, un caiavanto. Mi ha venuto in vahime, un lavamato corami. E come lo no, ho messo giù.